est quani sterius id a permanente in amaritudine loc permanente factite materia cini senamenti similis in folio et ecludotenti fideli proprium vino sapienti supra metropone de sede fundamenti.